0: ti bibi fie rade nchan ya wanye bibi onim se Cornelius no ye oye gentile ana yesu so aka kire suafo no se ba mon ko gentile area ba mon ko preach nyame asem no kire gentile ente mra nyankopon kura yi ni ho adi kire peter e wo dae so mu no oka kire se sori na kum nam de so de bia nam we ho nte ye ana erade se ade bia me maka se ho atene ho ayen ate Ansan Peter sorry adio ma chiako Cornelius fie me Cornelius no o ye gentle but obofo no daddy ho adi che Cornelius say on pipe any wa che die adio urade anim say enkaye dum it has come before God as a memorial. A memorial is what you do so that God can remember you.
1: Yes.
0: A memorial is what you do so that God can remember you until you can invite your own blessing with your giving. And your prayer and giving, and your prayer and running. It is one yaso for papa or sawa kukudura. Obetumi akanchira oni ayenu kureni nyenyenu kurea. Obay, you think that you are following a nice pastor? Unko baby ya. Oh, as for my pastor, he's a nice pastor. Who is a nice pastor? A nice pastor is somebody that tells you the mind of God. The mind of God. Uko hospital na wanya pneumonia. Na doctor ni kacho se kudi ice cream or a nice doctor. Kedida. Yabe shampoo abona si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si

Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Madina, Mad